Fatoumata Baru, Fatoumata. Sample la galula Fatoumata. Fatoumata Baru, Fatoumata.